Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio, mille volte salutata. Se fossi un guardiano, ti guarderei. Se fossi un cacciatore, non ti caccerei. Se fossi un sacerdote,

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: L'indovinello del giorno.
1: Qual è la città più rumorosa? La risposta è Chiasso.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
4: Ci hanno visto ballare

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 2:53.

0: Domenico Modugno. La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto.

0: Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora. Olli. Balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Mi chiamo Ettore, chiamo da Torino Centro, quadrilatero romano. Io ascolto Radio Margherita perché piace a Gianni e piace a me. È una radio piena di vita con un certo non so che. Ciao da Ettore e Gianni senza OGM.
2: Radio Margherita, una radio piena di vita con un certo non so che. Anche a Torino.

0: Verità presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Renato Zero.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Amico, La favola mia, Madame.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Prima di parlare, chiediti: ciò che dico costruisce o distrugge?
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 3:52.

0: telefono da Siracusa, perché quando la radio diventa l'espressione dell'arte, ecco Radio Margherita, non c'è uguale.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
1: Radio

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

allora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi.

0: ça vole.
1: Pino Daniele, narcisista in azione.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony, perdonala. Sei tu.

0: Lucio Battisti. Pensieri e parole.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Mia Martini, pseudonimo di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, è nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947, ed è stata una cantante, cantautrice e musicista italiana, sorella maggiore di Loredana Bertè. È considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana, dotata di ampia estensione, di grande duttilità nel passaggio fra i vari registri e di una vocalità capace di coniugare note passionali a note più dolorose con grande facilità, nonché caratterizzata dal suo essere sofisticata e con una forte intensità interpretativa. I suoi tantissimi successi la consacrano tra le protagoniste della musica italiana negli anni 70, decennio nel quale raggiunge una grandissima popolarità sia nazionale che internazionale. È l'unica interprete femminile ad aver vinto due Festival Bar consecutivamente, rispettivamente nel 1972 e nel 1973. Nel 1977 avvengono due incontri molto importanti. Il primo è con Charles Aznavour, sodalizio che culminerà il 10 gennaio 1978 con un recital all'Olimpia di Parigi. Il secondo incontro è quello col cantautore genovese Ivano Fossati, col quale si instaura un sodalizio artistico e sentimentale. Ritorna sulle scene nel 1981 dopo due interventi alle corde vocali che ne modificarono la timbrica vocale e l'estensione. L'anno successivo si presenta al Festival di Sanremo, dove riceve il premio della critica, che viene istituito proprio per la sua intensa interpretazione e che dal 1996, anno successivo alla sua prematura scomparsa, prende il nome di Premio della Critica Mia Martini. Nel 1983 decide di ritirarsi dalle scene a causa di una maldicenza che la terrà fuori dai riflettori fino al 1989, quando si ripresenta sul palco di Sanremo che la riporta al grande successo. Mia Martini ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest per due volte, nel 1977 e nel 1992. I suoi dischi sono pubblicati in vari paesi del mondo, registra i suoi successi in francese, tedesco e spagnolo, ottenendo grandissimo successo anche all'estero, in particolare in Francia. La cantante Mina ha definito Mia Martini la più grande artista in Italia. Entrambe erano legate da un rapporto di amicizia e stima, più volte confermato dalla Martini nel corso degli anni. Mia Martini muore a Cardano al Campo, in provincia di Varese, il 12 maggio 1995, all'età di 48 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Mia Martini ricordiamo Minuetto, Piccolo Uomo, Almeno Tu nell'Universo, Gli Uomini Non Cambiano.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mia Martini.
2: Radio Margherita, per la memoria.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 4 e 54 minuti.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e di alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Canzoni napoletane.
4: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
3: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
4: o su TV Satta canale 646.
3: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
4: in DAB e in streaming.
3: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
4: Canzoni napoletane.
3: Suoni antichi.
4: Passione di sempre.
5: Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
6: Ci vorrebbe il mare.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero, da quando sto con

0: La vera forza non è urlare più forte, ma scegliere le parole giuste. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Lascia fuori i problemi, rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
2: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Modica, in provincia di Ragusa. Gli auguri sono per Raimondo Caschetto. Il volo prosegue verso Bagheria, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Katia Orlando. L'aereo sorvola i cieli e atterra a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per festeggiare Maria Privitera. Di nuovo in volo. Destinazione Acate, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Vincenzo Di Pasquale. Scendiamo a Siracusa e facciamo gli auguri a Mary Barone. Voliamo a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Pinuccia Muscarnera. Una nuova tappa. Atterriamo a Casteldaccia, in provincia di Palermo, per gli auguri a Gaspare Mangano. L'aereo non si ferma. Voliamo a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Filippa Trupia. Un pensiero speciale per Alfonso Fortunato di Palermo. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Firenze per festeggiare Nancy Sorti. Ultimo atterraggio a Balestrate, in provincia di Palermo. E gli auguri vanno a Venerino Garigliano. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
0: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di
2: Tananai.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di
1: Tananai.
2: Avevamo

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con. Buongiorno
1: con Tananai. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Booster, Campo Minato, Ragni, Sesso Occasionale, Storie Brevi, Tango.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Johnny Dorelli. Giorgia, amore quanto basta.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 6 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfreda.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Unto. Unto. Significato come aggettivo: coperto di grasso. Nel linguaggio religioso, consacrato a Dio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Aerostatica. Aerostatica, dal francese. Significato: parte della fisica che studia la gravità e l'equilibrio dell'aria e dei corpi in essi immersi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ossimoro. Ossimoro. Figura retorica, ad esempio, correre piano. Qualcosa, insomma, che contrasta con ciò che è scritto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Presbiterio. Presbiterio. Dal latino cristiano, presbiterium, assemblea dei preti. Significato: in architettura, nelle chiese cristiane, la zona intorno all'altare riservata al celebrante.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 6:53.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppina Gallo di Torino. Ci spostiamo ora a Gravina di Catania, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Giorgia Zisa. Proseguiamo verso Priolo, in provincia di Siracusa, per fare gli auguri a Monia Carucci. A Mascalucia, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Sergio Di Fini. Voliamo a Torino e troviamo Luca Monge. Tappa a Caltagirone, in provincia di Catania, per festeggiare Concetta Occhipinti. Ci spostiamo ora in Svizzera, nella città di Basilea, dove gli auguri vanno a Maria Puglisi Locascio. Proseguiamo verso Mascalucia, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Salvo Ruffino. Un saluto speciale va a Caterina Merlo di Lipari, in provincia di Messina. Non dimentichiamo Chiara Licciardello di Via Grande, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Gallo di Acireale, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora.
1: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio
3: Margherita. Gianluca Grignani. Vuoi vedere che ti amo?

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Nadia da Napoli. Volevo dire solo una cosa. Per adottare i bambini non possiamo avere più di 40 anni di differenza di età, no? Tra noi e il bimbo stesso. Va benissimo. Però volevo sapere una cosa, com'è possibile, visto che io insegno, poi magari lavorare fino a 67 anni e quindi avere 62 anni di differenza tra te e il bambino, quando io ne ho appena 45 di differenza e vedo che comunque già la forza di resistere, di andare avanti con i piccoli non ce l'ho più. Vi ringrazio tanto per avermi ascoltata.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 7 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfreda.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: L'ispettore delle imposte crede esattamente il doppio di quello che gli si chiede.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'oro non è tutto, ci sono anche i diamanti.
1: L'angolo del sorriso.
2: Visto che la luce viaggia più veloce del suono, sarà per questo che molte persone appaiono brillanti finché non le senti parlare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Il rispetto è il primo passo per costruire un mondo migliore.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mattia Bazzar.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Generale stabilità nei prossimi giorni per la presenza dell'anticiclone subtropicale su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'arco alpino e del alcune aree montuose appenniniche con brevi temporali di calore. Al nord una domenica di cielo sereno poco nuvoloso, più variabilità su Alpi, Prealpi, zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, dove potrebbe innescarsi nelle prossime ore qualche temporale di calore. Al centro Italia anche qui sole dappertutto, brevi temporali di calore sulle aree più interne appenniniche, caldo intenso sulle centrali tirreniche con massime fino a 38-39 gradi. Al sud caldo intenso, grande canicola con massime abbondantemente sopra i 30 gradi ovunque, qualche breve temporale di calore in montagna sull'Appennino. Dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 8 e 21 minuti. Cugini di campagna, l'ultima volta insieme.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfreda. Oggi è l'onomastico di Alfreda. Il nome ha origine sassone e significa consigliata dagli elfi. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 agosto del 1980, una bomba esplode alla stazione di Bologna, causando 85 morti. La strage di Bologna è riconducibile alla cosiddetta strategia dell'attenzione. Lo scioglilingua di oggi è: assai sa chi non sa, se tacer sa. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho la cameriera filippina, mangio cinese, vesto americano, ho la macchina giapponese, vado in vacanza in Kenya, compro le sigarette da un marocchino, mi lava il vetro un albanese e mi sento padano. Ed ora l'aforisma del giorno. Il miglior modo per superare una sfida è affrontarla. Il consiglio della nonna di oggi è: per alleviare il mal di gola in modo naturale, mescolate una parte di miele e una di aceto di mele e prendetene un cucchiaio 4 volte al giorno. Adesso l'indovinello del giorno. Si arricchisce con le perdite. La risposta è l'idraulico. Ed ora, il proverbio del giorno, recitato dai nostri ascoltatori.
1: Siamo da Corso Sempione in Milano. Il proverbio è: non dir di me se tu di me non sai. Pensa a te e poi di me dirai.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Guelfo. Guelfo. Dal nome del capostipite dei duchi di Baviera, Guelf significa propriamente cucciolo di cane o di animale selvatico. Significato: come sostantivo maschile in Germania, nell'epoca medievale, sostenitore della casa di Baviera contro quella di Hohenstaufen, in lotta per il titolo imperiale.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

lascia uno scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 8 e 57 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppina Gallo di Torino. Ci spostiamo ora a Gravina di Catania, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Giorgia Zisa. Proseguiamo verso Priolo, in provincia di Siracusa, per fare gli auguri a Monia Carucci. A Mascalucia, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Sergio Di Fini. Voliamo a Torino e troviamo Luca Monge. Tappa a Caltagirone, in provincia di Catania, per festeggiare Concetta Occhipinti. Ci spostiamo ora in Svizzera, nella città di Basilea, dove gli auguri vanno a Maria Puglisi Locascio. Proseguiamo verso Mascalucia, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Salvo Ruffino. Un saluto speciale va a Caterina Merlo di Lipari, in provincia di Messina. Non dimentichiamo Chiara Licciardello di Via Grande, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Gallo di Acireale, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Canzoni Napoletane,
1: la nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta al canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming,
0: oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane,
0: suoni antichi,
1: passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita presenta Confronti.
5: Confronti.
4: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Vedrai, vedrai. Si sono confrontati oggi Farida e Luigi Tenco.
1: Confronti!
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfreda. Tagagi e Ketra, featuring Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Il mio proverbio è: sovvedi mietitore o cambiare vestitore. Tradotto in italiano vuol dire: se non vedi la gente che va a mettere il grano, non cambiare il vestito perché ancora c'è freddo. Grazie, ciao ciao.
4: Sono Mara Marussa da Firenze e volevo lasciare questo proverbio. I parenti sono come le scarpe, più strette sono e più male fanno. Questo sono.
5: Da Genova, Shusha e Shurbi, non se può. Soffiare e succhiare contemporaneamente non si può, ovvero non si può tenere tutto quello che si vuole.
6: Mi chiamo Giuseppe, da Apis, provincia di Benevento. Proverbio del mio paese recita così: senza che te lave, che t'allisce, a femmina pesce bella c'ha da nasce. Sta a significare che la bella donna è tale perché c'è nata, non c'è bisogno di trucco, non c'è bisogno di artifici e di maquillage. La bellezza è quella genuina della nascita.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Fabri Fibra. Che gusto c'è!

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Geppi e Geppi. Sera a sera.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Rita Pavone, il

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 9 e 50 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Modica, in provincia di Ragusa. Gli auguri sono per Raimondo Caschetto. Il volo prosegue verso Bagheria, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Katia Orlando. L'aereo sorvola i cieli e atterra a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per festeggiare Maria Privitera. Di nuovo in volo. Destinazione Acate, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Vincenzo Di Pasquale. Scendiamo a Siracusa e facciamo gli auguri a Mary Barone. Voliamo a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Pinuccia Muscarnera. Una nuova tappa. Atterriamo a Casteldaccia, in provincia di Palermo, per gli auguri a Gaspare Mangano. L'aereo non si ferma. Voliamo a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, dove aspettano gli auguri per Filippa Trupia. Un pensiero speciale per Alfonso Fortunato di Palermo. L'aereo sorvola i cieli e atterra a Firenze per festeggiare Nancy Sortì. Ultimo atterraggio a Balestrate, in provincia di Palermo, e gli auguri vanno a Venerino Garigliano. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Albano.
1: Che cosa resta del

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
8: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con...

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfreda.

da Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

0: rialzo e sono sorridente. Mi alzo e non penso a niente, perché insieme a te tutto mi sembra nuovo e perfetto.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali. Max Pezzali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 10 e 54 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Giuseppina Gallo di Torino. Ci spostiamo ora a Gravina di Catania, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Giorgia Zisa. Proseguiamo verso Priolo, in provincia di Siracusa, per fare gli auguri a Monia Carucci. A Mascalucia, in provincia di Catania, arrivano i nostri auguri per Sergio Di Fini. Voliamo a Torino e troviamo Luca Monge. Tappa a Caltagirone, in provincia di Catania, per festeggiare Concetta Occhipinti. Ci spostiamo ora in Svizzera, nella città di Basilea, dove gli auguri vanno a Maria Puglisi Locascio. Proseguiamo verso Mascalucia, in provincia di Catania, per fare gli auguri a Salvo Ruffino. Un saluto speciale va a Caterina Merlo di Lipari, in provincia di Messina. Non dimentichiamo Chiara Licciardello di Via Grande, in provincia di Catania. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Gallo di Acireale, in provincia di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo.

da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 11 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Sant'Alfreda.

da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 11 e 55 minuti.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: solo su Radio Margherita. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Io ci sarò, Eccoti, Come mai, Essere in te, Ci sono anch'io, In questa città, Finalmente tu, L'universo tranne noi, Il meglio, La regina del celebrità, Bella vera, La vita con te, Grazie mille, Il mondo insieme a te, La regola dell'amico, Lo strano percorso, Qualcosa di nuovo, Non lo so, Sei fantastica, Nord, Sud, Ovest, Est, Ti sento vivere, Sei un mito, Torno subito, Senza averti qui, Una canzone d'amore, Tu come il sole, Tieni il tempo, Hanno ucciso l'uomo ragno, Con un Deca e Gli anni. Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.
1: Orietta Berti. Incompatibili ma indivisibili.

0: Renato Zero. Chi sei?
1: Chi sei? Dietro la porta so che ci sei. Ti riconosco dai passi tuoi. Non dire il nome, non dire che vuoi.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 12:23.

0: domani non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita.

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 12 e 55 minuti. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 27 12.

0: Margherita.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Michi da Torre Annunziata. Innanzitutto ringrazio Radio Margherita per la compagnia che mi fa. E poi vorrei offrire un pensiero per la giornata. Fare il bene fa bene.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Johnny Dorelli. E penso a

0: di me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 13:23.

0: Ecco facile, ma dai.
1: Radio Margherita presenta. L'aforisma del giorno. Essere colti non significa ricordare tutte le nozioni, ma sapere dove andare a cercarle.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Maria Lia da Firenze. Voglio ricordare a tutti che gli alberi, oltre ad essere belli, sono vita. Ci danno ossigeno, ci proteggono dal caldo dell'estate e da frane e alluvioni in inverno. Difendeteli e prima di abbatterli indiscriminatamente, pensateci, pensateci e pensateci. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
4: Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 13 e 54 minuti. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
5: Me l'hai insegnato tu.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Albano.
1: Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che sei.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Nino Bonocore. Una canzone d'amore.
2: Ricordi

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono la signora Santina da Palermo e volevo precisare che una signora ha detto che le mogli si devono prendere dai propri paesi. È sbagliatissimo. Mio nipote ha sposato una signora danese che è un tesoro, è sposato da più di 20 anni, è una donna meravigliosa, rispettosa, parsimoniosa, brava, educata. Non è vero che bisogna prenderli dalla propria casa, ogni paese ha le sue brave persone, non bisogna generalizzare. Questa ragazza è una cosa meravigliosa, lei sa cucire, sa cucinare, insegna inglese, niente, non c'è meraviglia che la possa raggiungere.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 14 e 23 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Se hai indossato delle scarpe che ti hanno provocato le vesciche e non si sono ancora rotte, riuscirai a farle andar via se di notte metterai sopra un batuffolo di cotone imbevuto di alcol.
1: I consigli della nonna.
2: Le macchie di pastelli a cera sulle pareti si eliminano sfregando con una pasta di bicarbonato mescolato a poche gocce di acqua. Poi passa un panno di cotone bagnato con acqua pulita e asciuga.
1: I consigli della nonna.
2: Per allontanare le mosche, versa qualche goccia di essenza di lavanda in un diffusore per essenze. Apri le finestre e le mosche voleranno via.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Roberto Carlos, la donna dell'amico mio.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giacomo e chiamo da Enna. Vorrei esprimere la mia opinione sull'assenteismo, ossia quella brutta pratica che mettono in atto alcuni dipendenti pubblici di farsi timbrare il cartellino dai colleghi così da risultare presente al lavoro. Questi furbetti, secondo me, se condannati, devono essere licenziati, altrimenti il figlio della signora Maria, che è giovane, magari laureato ed è disoccupato, non troverà mai lavoro. Un saluto a tutti, grazie per l'opportunità.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide,

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 14:55.

0: Sono Giovanna dalla Sardegna. Ero sole smarrita, ora orario margherita. Grazie a tutti voi.
1: Eri sole smarrita, ora hai Radio Margherita, anche in Sardegna.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Albano.

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
4: Ho 20 anni con te, con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
1: Sono stato una casa

0: mio lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 15:25.

0: la più bella musica leggera italiana.
1: Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Alessandra Amoroso, trova un modo.

0: ma vale tantissimo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sport.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Cinzia Fontana e Franco Battiato. Svegliami domani.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Più per me, non più per me.

Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora. Lucio Battisti, la luce dell'Est. La

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Empi. Sarà la nostalgia rewind.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Enzo Silvidi e ascolto Radio Margherita da Pescara. Viaggio sempre in macchina e quindi mi sintonizzo sempre su questa frequenza. Ieri sera verso mezzanotte, rientrando appunto a casa, ho ascoltato un appello di una madre disperata per il proprio figlio che non riusciva a trovare lavoro e di conseguenza era in conflitto con il padre. Faccio parte di un'associazione di volontariato, una Onlus, che si trova appunto nella città di Pescara e si occupa dei conflitti familiari e relazioni tra genitori e figli. Lascio il numero di telefono dell'associazione 085 94 30 628.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 16:24.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Ha i denti, ma non mangia mai. La risposta è il pettine.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 16 e 55 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La quarta ondata di caldo dell'estate 2026 inaugura il mese di agosto e con ogni probabilità si protrarrà per tutta la nuova settimana. Non si intravedono infatti vie di uscita nel breve termine, più che altro si intravedono possibili break, ma non un vero e proprio termine. Un primo break potrebbe verificarsi nella seconda settimana di agosto, il probabile tra i giorni 9 e 10. Fino ad allora avremo ben poche chance di salvarci dal gran caldo che interesserà l'Italia da nord a sud e con temperature che potranno localmente superare i 40 gradi soprattutto intorno a metà settimana. Importante rimanere aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Un giorno insieme con Albano. Torna fra un'ora. Selmi, forse per sempre.
1: Tu sei con

0: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Mango, mio fiore mio.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Alberto e chiamo dalla provincia di Taranto. Volevo esprimere un mio parere sull'assenteismo e sul parassitismo degli enti locali. Quando vengono pizzicati come assenteisti, l'immediato licenziamento senza pensare a niente, perché altrimenti gli italiani è inutile che pagano le tasse per tenere in vita stipendifici per gli sfaticati assenteisti e parassiti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Vedrai Vedrai. Si sono confrontati oggi Farida e Luigi Tenco.
1: Confronti. Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: modo per rivederci ancora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 17 e 26 minuti. Giordana Angi, stringimi più forte.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come si

0: conta più.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Aerografo. Aerografo. Composto da aero e grafos, dal greco. Significato: apparecchio che spruzzando aria compressa fissa colle o vernici.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Telematica. Telematica, da tele e informatica. Significato: scienza che studia l'integrazione tra telecomunicazioni ed elaborazione elettronica.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Verosimile. Verosimile. Dal latino, composto di verus, vero, e similis, simile, somigliante. Significato: simile al vero, che si può credere vero.
1: Viaggio nella lingua italiana.
2: Evangelico. Evangelico. Dal latino tardo euangelicus, a sua volta derivato dal greco euangelikos. Significato: del Vangelo, conforme al Vangelo.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
3: Radio Margherita, per la cultura.

0: Ogni persona merita ascolto, dignità e considerazione. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Alessandra Amoroso. Canzone inutile.
2: Rimani qui.

0: piacere.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Francesco di Bari. Vorrei dare un consiglio a tutti. Tutti, tutto quello che facciamo su questa terra è relativo. Un consiglio per tutti è volersi bene, amare la propria famiglia con amore ed affetto. Grazie Radio Margherita. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Edoardo Bennato, viva la mamma.
5: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 17 e 50 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: sarà.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Salve, buonasera, io mi chiamo Mangano Francesco, vi chiamo da Cinisi, provincia di Palermo. Io lascerò un messaggio, vorrei fare un appello a Messina. Se il messaggio non mi basterà il tempo, richiamerò e continuerò il messaggio. Io praticamente voglio aiutare mia madre a trovare sua madre. Mia madre è stata abbandonata a Messina all'ospedale Piemonte, via l'Europa, il 25-11 del 54. Se potete fare un appello, se c'è qualcuno che ascolta e magari può dare notizie, si fanno presente al 327-6250-397 o alla mia email mangano99@libero.it. Per favore, mandate un appello, è di disperazione, mia madre non ce l'ha fatta, ha 60 anni che cerca di trovare chi è sua madre. È nata il 25-11 del 54 a Messina, all'ospedale Piemonte, viale Europa. Date un appello alla vostra emittente messinese, per favore, grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 18:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: L'ultimo desiderio prima di morire di mio zio fu di tenermi sulle ginocchia. Era seduto sulla sedia elettrica.
2: L'angolo del sorriso.
0: Sono nata col parto in dolore, mamma. Sì, ne approfitto per ricordarti che è l'unica soddisfazione che mi hai dato a tutt'oggi.
2: L'angolo del sorriso.
0: L'uomo di Neanderthal è stato scoperto molto tardi. D'altronde, lo stesso Neanderthal non è che ci tenesse a far sapere che stava con un uomo.
2: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Franco da Enna. Anche la regina ha avuto bisogno della vicina. Parabola significa che in questa terra bisogna essere umile, perché l'umiltà fa l'uomo o la donna grande. Meditate, gente, meditate. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: One, due, tre, four.
0: Giovanotti, baciami ancora.
2: Un

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Voglio guidare l'autobus.
3: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Luisa e chiamo da Caserta. Questo è un messaggio riferito agli ipocriti. Convertitevi finché siate in tempo. Convertitevi. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Renato Zero.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
3: Amico, la favola mia, Madame.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Sono le ore 19:28.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Dick Dick, il vento.
2: Cara, cara, sono le 8 del mattino.
3: Sono le 8 del mattino.

0: Scegli parole che curano, non che feriscono. Il rispetto parte dal linguaggio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 19:53.

Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 20 e 23 minuti.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

da Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali. Max Pezzali.

0: alzo e sono sorridente. Mi alzo e non penso a niente, perché insieme a te tutto mi sembra nuovo e perfetto.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali. Max Pezzali.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 20:54.

Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

Canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

da Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

da Radio Margherita stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

da Radio Margherita, stiamo ascoltando Domenica con Max Pezzali.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con la persistenza dell'anticiclone nordafricano su tutto il nostro territorio. Inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, così come a tratti anche sulla dorsale appenninica. Il vero protagonista continuerà ad essere il caldo, caldo intenso ed afoso in tutta Italia. Generalmente si arriveranno a toccare i 35 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a raggiungere i 38-39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 21:54.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato Domenica con...

solo su Radio Margherita. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Io ci sarò, Eccoti, Come mai, Essere in te, Ci sono anch'io, In questa città, Finalmente tu, L'universo tranne noi, Il meglio, La regina del celebrità, Bella vera, La vita con te, Grazie mille, Il mondo insieme a te, La regola dell'amico, Lo strano percorso, Qualcosa di nuovo, Non lo so, Sei fantastica, Nord, Sud, Ovest, Est, Ti sento vivere, Sei un mito, Torno subito, Senza averti qui, Una canzone d'amore, Tu come il sole, Tieni il tempo, Hanno ucciso l'uomo ragno, Con un Deca, E Gli anni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 22 e 25 minuti.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita. Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
1: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Alessandro, chiamo da Bari. Questo è un avviso che faccio per il governo italiano, un consiglio più che altro che io vorrei dare. C'è tanta gente che soffre buttata nei letti di ospedali o nelle proprie case, soffrendo di malattie incurabili. Perché non date il consenso all'eutanasia? Invece di vedere queste persone che soffrono inutilmente, tanto sapendo che i dottori già ce li hanno mandati a casa senza nessuna speranza. Questo è un governo che purtroppo semplicemente sadico, ma sadico nel vero senso della parola, perché piace vedere persone che soffrono. E io ho perso due fratelli, mesi e mesi buttati nei letti a gridare delle malattie atroci. Perciò, invece di pensare ai vostri interessi, pensate alla gente che soffre e che ha rispetto anche della vita, purtroppo, che non potrebbe mai più avere. E noi, come tanti scemi, che vi votiamo ancora.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 2 agosto. Sono le ore 22 e 51 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

mi chiamo Jack e chiamo da Crotone, ascolto Radio Margherita perché, provando a immaginare che una radio possa essere paragonata al primo amore, direi senz'altro che ascolto Radio Margherita perché è la prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Grazie, un saluto a tutti da

0: Canzoni Napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
1: O su TV Satta, canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Fabrizio De André, il gorilla.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti i presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice ad una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: gesto gentile può cambiare la giornata di qualcuno. Rispettare è anche questo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io mi chiamo Gioia, nel senso che le amiche mi chiamano così, Gioia. E poi, mentre gli alunni e le alunne, maestra di vita. Quindi io dico che le donne non è vero che siamo come un signore che poco fa ha detto che siamo un disastro. Certo, esistono donne che sbagliano, io sono per la parità dei sessi, perché l'azione è sempre di chi la fa, mai di chi la riceve. Esistono donne, intanto vorrei sapere chi l'ha partorito, chi l'ha tenuto 9 mesi in pancia a lui e chi l'ha partorito, chi lo ha cresciuto, chi lo ha amato e se lo ha amato, io penso di sì, che dice che le donne siamo chissà come siamo. L'azione è sempre di chi la fa, mai di chi la riceve. E poi ci sono uomini, uminicchi e qua.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Johnny Dorelli.

Eccola che si è posata. Io vedo le sue ali colorate. È ferma, è molto vicina.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Johnny Dorelli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Domani che farai? Il gioco dell'amore. La farfalla impazzita. E penso a te. La solitudine. E l'immensità.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Tiro Mancino.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Georges Weiland. Ciò che ci accade nella vita non è semplicemente il risultato del numero di avversità che ci capitano, ma del modo in cui ci difendiamo.

0: Radio Margherita per la saggezza. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
1: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Un, due, tre, il titolo è...
2: Amami e sgonfami. Enzo Iannacci, Silvano.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Angela, vi ascolto da Messina. Vorrei dire a tutti di ascoltarci di più, ascoltare più la musica, ascoltare la vita, ascoltarci di più fra di noi, avere più umanità, sentire il nostro cuore e abbracciarci tutti con il pensiero e cercare di andare avanti diversamente. Sono piena di speranza e voglio questo. Vi dedico questo pezzettino. Qua

0: Questo soffitto viola no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Un bacio a tutti, ciao.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 3 agosto. È mezzanotte e 51 minuti.

0: sono Moshe Foja, sono un marocchino, telefono da Cosenza. Ascolto Radio Margherita perché sono un meccanico, lavoro da solo e sono ormai tutto il giorno con la Radio Margherita. Ho imparato a parlare italiano con lei, a conoscere il popolo italiano. Grazie Margherita.
1: Radio Margherita ti fa imparare l'italiano anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Alex Britti.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Vivo per lei. Si sono confrontati oggi Andrea Bocelli con Giorgia e gli Oro. Confronti!
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io sono Tiziana da Patti, in provincia di Messina. Volevo fare un appello, anzi adesso è un messaggio. Noi qui in Italia abbiamo una sanità che è libera. Libera da assicurazioni che mentre in America e in Argentina c'erano. Questa libertà però poi ci viene ristretta. Viene ristretta quando noi poi andiamo in farmacia e ci viene fatto pagare un ticket. Un ticket sulle medicine. Questo ticket che è molto, a volte, è molto più alto del costo della medicina stessa, soprattutto quando queste medicine sono medicine salvavita, che non possiamo fare a meno di comprare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Per evitare che l'odore del cavolfiore invada la cucina, appoggia sul coperchio della pentola in cui sta cuocendo un pezzo di mollica imbevuta di aceto.
0: I consigli della nonna.
1: Puoi eliminare calli ed uroni applicando per tutta la notte sulla parte un batuffolo di cotone imbevuto di aceto di mele e fermato con un cerotto. Il giorno dopo il callo si sarà ammorbidito e potrai rimuoverlo senza fatica.
0: I consigli della nonna.
1: Per un ottimo massaggio esfoliante e anticellulite, mescolate caffè macinato, zucchero di canna e qualche goccia di acqua.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Il rispetto reciproco è la base della convivenza civile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Cugini di campagna. Anima mia.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 3 agosto. È l'una e 54 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.